qui dove è malucico e tira forte il vento. Sulla via Caterasa, davanti al golfo di Suriento.

potenza della lirica. Dove ogni dramma un falso, c'è con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicino,

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.